0: comandante, dice mi tag.
1: Comandante, go ahead.
0: Spare me a second, please.
1: Comandante,